fratelli Dio, quale è fallo tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: io quel posso giurar. Tu soffri, tu soffri, da per me l'universo dispone.
1: La mia radrencia!
0: Questo arcano al dolore non fu soffeso ancora, ma poche dunque da lui di partir per la Fiandra. Facciato cor degna di te o preparai, o prendio mai, in mezzo a gente oppressa di venir un re. Mi seguirò, fratello. Ascolta le

0: si cane sul faccese, così gentil, così cortese.
1: Un gran corneo si parla già, e nel corneo e l'erbo e le restano.

quest'aura mi fatale m'opprime, mi tortura, ogni pensier d'una sventura.

0: Elisabetta, al tuo pie morir io mo, amor.
1: Giusto c'è la vita davanti.

confermerà. Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe.

0: pure signor egal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restare a voi.
0: Sei tratto il fer. Uso lo sguardo tuo per.

0: che non sospinge. Mi son costoi prostrati innanzi a me.
1: Son messaggier del brande e di fiandra.

dove sembra me, i fogli tuoi trovatemi potere, bella vita di non testimoni soggiare.